0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

pure signore gal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

stessa notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte